0: Station.
1: Akwai dalilin da yasa muke yin shiri da wa yaran mu addu'a kowace rana.
2: Akwai dalili.
1: Akwai dalilin da yasa muke tashi da kuma fafutuka kan rayuwa a kowace rana.
2: Lallai akwai dalili.
1: Wannan shine dalilin da yasa ƴan Najeriya suka yi amanna da maganin kamfani M&B na paracetamol mai jan kati a koda yaushe.
2: Akwai dalili.
1: Yana kawar da ciwo cikin sauri don bamu daman ci gaba da rayuwa ba tare da wani ciwo ba. Anan